0: Sono le 3:03.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Si parte puntuali con una nuova oretta da vivere insieme su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Iniziamo la Dance Machine con Bronski Beat Y, poi Chase Obsession e Cameo World Up.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Solo grandi emozioni musicali nella Dance Machine di Radio Gemini, proprio come i prossimi tre: Coro, Because the Night, a seguire Culture Club, Karma Chameleon, e Corona, The Rhythm of the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini. Gemini One, the big one. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: Night Dance Machine.
1: Ultimo blocco per noi di questo bel martedì. Dan Harrow, Future Brain, D-Light, Groove is in the Heart e Depeche Mode, Enjoy the Silence. I grandi successi di Gemini Dance Machine, uno dopo l'altro, senza alcuna interruzione. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: E chiudiamo così con i Depeche Mode quest'altra grande puntata della Gemini Dance Machine. Buona giornata e vi aspetto belli carichi domani sempre qui su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Gemini. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
0: Gemini Mix.
2: Solo ritmo ed energia. I migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera accendi la notte con Gemini Mix.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 47.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
5: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisi, ringrazio dell'ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 8 settembre, buongiorno e benvenuti. Iniziamo segnalando che sulla A31 della Valdastico si è verificato un incidente in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, a causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Adesso 5 minuti di grandi successi, mixati dai DJ di Radio Gemini.

0: Ciao Andrea, buona giornata a te e naturalmente agli avventori dell'edicola. Sì. Continua il viaggio in crociera di Sandro e Cinzia, che ci mandano tutte le cose buone che trovano al buffet, perché poi in nave si mangia praticamente sempre.
1: Io non lo so se, esatto, io non lo so se riuscirei. Ecco, sono già venuti a prendermi.
0: Ma sai, di solito quando hai i buffet che sono sempre attivi, i primi giorni vuoi assaggiare tutto, quindi inizi, prendi un po' il giorno
1: e poi ti schifa e dici basta, bevo acqua e via, dai, va bene,
0: è vero,
1: dai.
0: È vero, abbiamo il nostro motivatore che ci dà il buongiorno, sentiamo un po' cosa si festeggia oggi.
2: Buongiorno, martedì 8 settembre 2026, sì. E oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria,
1: ecco.
2: E ricordate, sì, imparate a essere puntuali, perché non bisogna mai fare aspettare chi vi sta aspettando. Ciao.
0: Sono d'accordo. Io sono pro puntualità.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e basta.
1: E basta.
0: Salutiamo Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca,
0: poi
1: buongiorno.
0: C'è anche il nostro editore che ha apprezzato a quanto pare il flashback, giusto?
1: Presumo di sì.
0: Sempre se stava ascoltando Gemini, ma perché qua noi abbiamo dei dubbi ogni tanto.
1: Sì, ogni tanto sì, vabbè, che comunque in viaggio, buon viaggio, caro editore. Il Rhythmix in apertura su Gemini, questa è.

0: però io lo so che la state cantando.
1: Sì, figurati, ha alzato anche il volume in macchina.
0: Messo fuori anche
1: e il braccio, eh. Ricchi e poveri, sarà perché ti amo, eh.
0: Allora, è martedì, da domani dovrebbe cambiare un po' la situazione meteorologica, ce la facciamo a dirlo. Allora sentiamo il nostro Meteo Clari che cosa ci racconta.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, oggi potrebbe essere l'ultimo giorno con temperature oltre i 31 gradi sulle nostre regioni. Infatti, come previsto in tarda serata e nella notte, si avvicinerà un'intensa perturbazione atlantica, la quale porterà poi temporali e calo termico nella giornata di domani e giovedì. Attenzione, perché sono previsti fenomeni a tratti intensi e con episodi grandinigeni. Arriverà dapprima il libeccio e poi la bora a spazzare la calura e scacciare via l'anticiclone africano. A seguire ancora incertezze per venerdì e sabato, da valutare poi domani, mentre domenica potrebbe tornare il sereno più convinto, ma con temperature assai più gradevoli, quindi non oltre i 25-26 gradi. Non mi resta che augurare una buona giornata e buon inizio di scuola a chi già oggi farà il primo ingresso in aula. Ciao a tutti e a domani.
1: Eh sì, perché oggi è
0: in Veneto il 10.
1: Il 10, è vero? Eh sì. Avevo letto ieri, sono ricoglionito.
0: Me l'hai detto tu ieri, te l'ho perché detto ti ho chiesto, ma iniziano oggi? No!
1: Te l'ho detto io ieri, sono proprio ricoglionito, avevo capito.
0: Andiamo a bere un caffè.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valido.

0: agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.
3: Gemini One, The Big One.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: su Radio Gemini.
1: Allora, qualcuno si è concesso una bella colazione stamattina e non siamo né nel check né io.
0: No, assolutamente.
2: Buongiorno Radio Gemini, a tutti i geminiani un buon martedì. Buongiorno check, buongiorno Fabiana, dal vostro collega Davide dal Friuli. Anche oggi si va a lavorare, qua la giornata è stupenda, però si sono abbassate le temperature, quindi da Dio. Io stamattina mi sono motivato con una buona brioche al pistacchio. Buona giornata a voi e a voi tutti, ciao!
1: È una buona motivazione.
0: Sì, invece leggevo invece chi invece Luca, due giorni di dieta e sono già in modalità. Sì. Occhio da killer.
1: Mi sa che la dieta qua sarà lunghina, Luca. Vabbè, troverai soluzioni alternative per appagare la tua voglia di cibo.
0: Vabbè, certo, no? Dimagrisco un chilo e poi mi abbuffo.
1: Eh no. Eh no. Eh no.

0: potete anche vedere sul cruscotto la vostra auto, dove c'è l'autoradio che esce fuori il numero,
1: e utilizzatelo solo per i vostri messaggi WhatsApp. Poi ricordiamo che Radio Gemini è presente anche sui social, stiamo aggiornando perché ci sono ancora un po' di date per questo settembre,
0: sì,
1: con i nostri tour, quindi tenete, certo, sotto mano anche i canali social. Se ancora non l'avete fatto, mettete un mi piace, un segui alla nostra pagina Radio Gemini di Facebook, Instagram e TikTok.
0: Ecco, e poi se volete dare un'occhiata anche al sito www.radiogemini.net. Ecco, vi ho detto tutto. Vogliamo dare anche il tuo contatto?
1: No, va bene così.
0: Carlos Santana su Radio Gemini, c'è Smooth.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:03.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, traffico in aumento sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27, nonché verso Milano tra Castellana e Marghera. Inoltre sulla A4 Venezia-Padova si rallenta in entrambe le direzioni per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina per lavori sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno l'entrata di Gresignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: chiamano Real Life, questa è Sammy and Angel su Radio Gemini.
1: Abbiamo aperto
0: la porta, c'è una sorpresa, è arrivato, si può dire, sì.
1: Ma certo.
0: Pip Paolone ci ha portato questa vagonata
1: di roba buona, di roba, perché buona, lui è sempre molto generoso quando arriva con il cabaret. Adesso tra poco faremo colazioni tutti insieme.
0: Fai
1: intanto
0: le foto prima,
1: certo, ovvio. Ovvio. E intanto salutiamo anche Guido il Triestin, che dice: quanto mi manca l'appello scolastico. A me no. Un grosso saluto, cari, buona giornata a tutti voi. Diciamo che all'appello stamattina ci siete tutti i geminiani, questo ci fa molto piacere.
2: Geminiani, buongiorno. Fabio e Cech, buongiornissimo anche a voi.
1: Sì.
2: E anche oggi, dai, martedì, sempre sulla cresta. Eh sì.
1: Non nell'onda.
2: Sono proprio sulla cresta, tra poco.
0: Sempre
2: mi manca ancora 700 metri di dislivello. E poi sono su per Monti anche oggi. Approfittiamo finché c'è bel tempo, giusto?
1: Sì.
2: Un abbraccione a tutti e una buona giornata a tutti. Ciao ciao da Cristiano.
1: Hai preso la sciarpina, Cristiano, mi sento già la voce.
0: Sì, quando arrivi ai 700 su.
1: Ho un grappino.
0: Ho il craffè con la crema di quella.
1: Beh, sì, ma tanto oggi abbiamo anche noi cibo.
0: Sì, va benissimo.
1: Ok, andiamo a prendere un caffè.

0: foto che ci ha inviato Cristiano.
1: L'hai detto prima?
0: Di questo Agri Dolomiti, ma stavo tentando di leggere la scritta sul vetro del tipo natura e vita. Ecco, con questo centinaio di bomboloni alla crema che sono esposti lì davanti.
1: Che spettacolo.
0: Natura poca, vita
1: tanta
0: devo dire, perché
1: lì poi vabbè, però uno deve carburare, no? Se arriva lì ha bisogno, no,
0: ma
1: di
0: infatti,
1: recuperare.
0: Come ti dicevo, se fossi in questo momento lì, la prima cosa che farei andrei dal commesso.

0: Grazie Cristiano per aver condiviso anche questa bontà. Io sto cercando invece di portare a termine la missione della mia brioche.
1: Però immaginati mangiare a quota bella alta, cioè un bombolone alla crema all'aria di montagna.
0: Buono?
1: Eh? Sì. Frizzantina, dici buono, vabbè.
0: Ma io sì, sono pro. Sei poi con Bologna, sai.
1: Se
0: che...
1: qualcuno mi porta in spalla fino lassù, oppure prenotiamo.
0: Quattro persone, ve lo dico.
1: Anche cinque. Prenotiamo un elicottero, dai, che è meglio. Arrivano gli aha, intanto, questo è The Sun Always Shine on TV.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Consamab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sisters Wage.
1: Sono le 8:38, caro Check, però è arrivato il messaggio di Aggi. Sentiamo che cosa dirà, se ha visto, ha visto il tuo messaggio, Pip. No, niente,
0: non ti ha proprio cagato, vedete. Bella
2: Gemini,
0: amico,
2: buongiorno, eh. Altro martedì brief, altro caffè, altra brioche, non al pistacchio, ma va bene lo stesso. Raga, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata. Ciao!
0: C'è un bel amico, eh.
1: Altro proprio. Che brief, qua.
0: Guarda, guarda proprio. Allora, cari amici e amiche d'ascolto, ho un problema che... La Fabi, dopo essersi sbaffata,
1: non è vero, è bugiardi,
0: un paio di brioche, adesso ha una leggera sonnolenza.
1: Ho le foto, ne ho mangiata una, perché sostengono che ne ho mangiate due, però sono riuscita a finirla.
0: Sì, e hai questa leggera sonnolenza, sì. Adesso
1: mangerei una crosticina adesso.
0: Una crosticina, con le patate anche magari. Cosa possiamo fare per la Fabi per tirarla su?

0: naturalmente testo, una nota vocale, fate come vi pare e piace, firmate i messaggi però, mi raccomando.
1: Quindi mi raccomando, consigliate bene alla Fabi, mi raccomando. Sharon Red, intanto andiamo ad ascoltarci, a ballare la sua Can You Handle It.
0: Penso di avere Nutella ovunque, però fa niente.

0: che è andato via, che ci ha lasciato insomma questo cadeau.
1: Ne avevo ancora.
0: Difficile che rimanga qualcosa.
1: Dici? Beh, tu un'altra sicura.

0: proposito invece di geminiani, vi ricordo dalle 9 alle 10, ormai manca poco, voi protagonisti con le vostre richieste.
1: Quindi prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
0: Utilizzate questo numero solo per i vostri messaggi WhatsApp, di testo, note vocali che ci fanno sempre molto piacere. Richiedete la vostra canzone, firmate il messaggio.
1: Poi arrivano le fan fan. Che non è fan, fan fan, fan fan, fan fan è qualcosa.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti sulla nostra rete, il traffico si mantiene intenso in questi minuti. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code verso Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia-Padova, rallentamenti e code a tratti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si viaggia in colonna verso Trieste tra Marghera e Castellane, tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, nonché verso Milano tra Castellane e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste code tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Infine sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Ombre in Parigi, che apre il Gemini Box di oggi.
1: Salutiamo e ringraziamo Katia che l'ha richiesta. Salutiamo anche l'amico Michele di Adrian che stava ascoltando Radio Gemini poco fa. Ha detto: guarda, stavo proprio pensando a una canzone, Fatalità, l'avete passata, vedi?
0: Ma che simbiosi.
1: Siamo un po' come Google, no? Quando tu pensi a una cosa, poi te la ripropone ovunque.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo ancora un po' di spazio per le vostre richieste fino alle 10 all'interno del Gemini Box. Quindi, se avete voglia di ascoltare una canzone, mandate il vostro messaggio.
0: Ecco, il numero è sempre quello, 351-678-6611.
1: Utilizzatelo per i vostri messaggi WhatsApp, di testo, note vocali. Si fanno queste cose mentre sei in diretta.
0: Senti qua.
1: Bottiglietta d'acqua, si è mangiato due paste. Se non vuole ingolfarsi, bisogna anche bere. Quindi aspettiamo ancora le vostre richieste. Adesso però dal Principato di Tombolo c'è l'amico Christian che vuole ascoltare una bellissima canzone. E poi 4-4 l'amico Dennis,
0: sì,
1: è ad un corso di formazione. Cosa ha fatto? Si è messo in ultima fila, ha le cuffiette, quindi secondo me è appoggiato tipo così, no? Si copre l'orecchio e sta ascoltando.
0: Ha gli occhi
1: la
0: che guardano, sì. Ogni tanto scuote la testa come dire sì, come no, in realtà sto ascoltando la radio, va bene.
1: E ha richiesto una canzone.
0: John Denver con Take Me Home Country Roads e poi Man at Work con Down Under.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti, Radio Gemini. Anche se è martedì e il weekend per raggiungerlo ancora lungo, mi piacerebbe ascoltare The Show Must Go On dei Queen e augurare una buona giornata a tutti da Giorgio da Spinea. Grazie, sempre gentilissimi, buon lavoro.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, buongiorno Geminiani, buongiorno Ri, buongiorno Fabi, Ri, buongiorno Jack, qui è vostro amico Pip. Allora, volevo avvisare che il buon Albi ha letto il messaggio, ma non mi ha ancora risposto.

indovinare la canzone, però non lo so, fai te, se vuoi mettere quella oppure che ne so, no dai, metti i Backstreet Boys, quella che piace tanto a noi, che non mi ricordo il titolo ma tu lo sai, e quindi fai te, dai, vedi te, o accontenti Albi e mi fai contento me, oppure così ci cavamo lo spizzo, oppure metti sui Backstreet Boys, sono romantici. Ciao, una buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dove vai Jack? Era il tempo in cui gli cantanti italiani così prendevano spunto dai brani che arrivavano da oltreoceano e li rifacevano in chiave italiana.
1: E questa è stata richiesta da Igor, che voleva dedicarla alla compagna Daniela, che oggi fa gli anni. Auguroni.
0: Auguri
1: anche da parte nostra. Allora, stiamo per accontentare anche l'editore, giusto?
0: Sì, che in viaggio non gli passa niente, di conseguenza ha detto datemi la carica giusta.
1: E poi andremo ad accontentare anche l'amico Michele di Adria.
0: Perfetto, allora Casey and the Sunshine Band con Blackwater Gold e poi gli Alpha Blondie.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Geminiani, Fabi Check, ciao ragazzi. Fortunatamente ho ancora campo, sebbene sono abbastanza in quota. E se c'è spazio, mi piacerebbe sentire la canzone Hootering Eights, cantata da Kate Bush, che vorrebbe dire cimette pestose, dove sono adesso. Grazie ragazzi, ciao ciao e sempre più in alto. Un abbraccio da Cristiano.

0: United con Take 5. Dammi 5.
1: Salutiamo Alex che l'ha richiesto stamattina insieme a Wanda.
0: A Wanda?
1: Sì. Bellissima.
0: Pelosetta.
1: Sì, bellissima.
0: Pelosetta. Bene.
1: Molto molto bella. Allora abbiamo un'ultima richiesta della Gemini Box di oggi per Alberta, ma siamo anche pronti per i saluti.
0: Per i saluti, ci risentiamo domani, sempre a partire dalle ore 7. Tra poco senti qua come fa DJ Sansone a tenervi compagnia e a farvi ballare.
1: E poi rimanete collegati perché ci sono tanti appuntamenti e tanti successi da ascoltare. Come diceva il check, noi torniamo con Breakfast domani mattina alle 7.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
7: Aspetta un attimo.
6: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un veicolo in panne sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Inoltre tra Verona Est e il bivio per la A22 si verificano rallentamenti con code per traffico intenso. Ancora per traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13, sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza, nonché alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Ricordiamo poi che in questi minuti è prevista la chiusura per lavori dell'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

Udine. Dal 18 al 20 settembre torna la 26esima Maratonina Città di Udine con un ricco programma. Venerdì 18 alle 18.30 salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19 spazio ai più piccoli, alle 16 mini run Conad. A seguire la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20 la Maratonina Internazionale Città di Udine con il primo campionato italiano Fiaso dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno. Per le conseguenze di un incidente sulla A4 Venezia-Padova si viaggia in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per l'A13 Bologna-Padova. Code anche per chi provenendo dalla tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4. Code ma per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo invece per traffico intenso code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, a causa di lavori, l'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre è chiusa per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. La riapertura è prevista entro le 12. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1982, Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Yeah. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1994, Ice MC, It's a Rainy Day.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Gabri Ponte, Jordi,

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano FIASO, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

e adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11

0: Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini. Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code in direzione Venezia tra Latisane e San Stino di Livenza e alla barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti si registrano poi sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Spinea e il Bivio per la 13 in direzione Milano. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, dalle 21.30 alle 5.30, verrà chiuso lo svincolo di Missione di Mira-Oriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Inoltre dalle 21.30 di mercoledì 9 fino alle 5.30 di giovedì 10 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira-Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: Grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Gemini.
1: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Police, So Lonely.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. On the blind side and down the back ways, the rules of service call. When you can't get what you need,

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Spot.
4: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia a Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Grisignano sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Sempre dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, inoltre chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riunioni infinite,

0: caso.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.

più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni,

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
2: I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate,
1: le più ascoltate, le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Sucker DJ.
1: I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo rallentamenti in direzione Venezia tra Redipuglia e il bivio per la A34. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso lo svincolo di immissione della stazione di Mira Oriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di mercoledì 9 settembre alle 5.30 di giovedì 10 settembre inoltre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini.
4: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste riaperto lo svincolo di Re di Puglia, precedentemente chiuso in entrata a causa di un veicolo in fiamme in direzione Venezia. Al momento si registrano code per traffico intenso tra Palmanova e Re di Puglia in direzione Trieste. Traffico rallentato poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini. The Big One. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The Big One.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Gemini. Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Dance Machine.
2: Si parte puntuali con una nuova oretta da vivere insieme su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Iniziamo la Dance Machine con Bronski Beat Y, poi Chase Obsession e Cameo World Up.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Solo grandi emozioni musicali nella Dance Machine di Radio Gemini, proprio come i prossimi tre: Coro, Because the Night, a seguire Culture Club, Karma Chameleon, e Corona, The Rhythm of the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco per noi di questo bel martedì. Dan Harrow, Future Brain, D-Light, Groove is in the Heart e Depeche Mode, Enjoy the Silence. I grandi successi di Gemini Dance Machine, uno dopo l'altro, senza alcuna interruzione. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio di

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
2: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente si registrano code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra il bivio per la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana sulla carreggiata opposta. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo arrivati a martedì sera, sono le 18, momento in cui magari voi staccate dal lavoro, se per caso siete già tornati dalle vacanze, se per caso le vostre vacanze le dovete ancora fare, siete come noi che non le fate, non importa, c'è Radio Gemini che vi accompagna nelle vostre giornate e c'è il nostro appuntamento, quello con me, con Valentina La Rocca da questa parte, Riccardo Secchi dall'altra, pronto a farci ascoltare tutte le nostre hit. E in questa serata, ragazzi, vi porto indietro con il tempo. Eh sì, 1970, 1980, 1990, cosa si vedeva al cinema in quegli anni lì o in televisione? Beh, ad esempio i Blues Brothers o i Visitor o ancora un grande successo, un grande cult, l'aereo più pazzo del mondo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Siete su Radio Gemini e quello che state ascoltando è il nostro Hit Parade Stories, che vi dà la possibilità anche di ascoltare la vostra canzone preferita al 351-678-6611. Diteci qual è, magari diteci anche se avete a mente un film che risale magari al 1970, al 1980, al 1990, perché alcuni sono nati i film ovviamente come fenomeni di massa, altri sono stati inizialmente snobbati per poi essere

0: che creò un mito immortale fatto di soul, inseguimenti distruttivi e soprattutto una missione per conto di Dio. Pensate che fu un insuccesso iniziale, soprattutto per i costi elevati, ma poi nel tempo è diventato uno dei cult planetari più proiettati di sempre.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Grazie a Amy, gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Hit Parade Stories.
2: Stavo leggendo i vostri messaggi e devo dire che coinvolgo anche voi con ricordi, con i mitici anni 80, i mitici anni 90. Chi li ha vissuti? Ad esempio Sabrina, Giorgio, Enrico, che ci

4, trasmettendo insieme le due miniserie originali. La serie poi regolare, quella da 19 episodi, è stata trasmessa successivamente

0: Parade Stories.
1: Senti che musica, senti che successi. E poi oggi stiamo parlando di veri e propri capolavori assoluti nel tempo, ragazzi, perché fortunatamente anche le nuove generazioni stanno riscoprendo

0: a Radio Gemini, ma anche quella che ha richiesto Fabiola, ad esempio, o la hit scelta anche da Franco al nostro 351 678 6611. Chiudiamo così, sono quasi le 19. Buona serata, buona cena e ci si trova domani alle 18 per un altro Hit Parade Stories.
1: Hit Parade Stories.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Gemini
2: Spot.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera e bentrovati. Sull'A4 Venezia-Trieste, a causa di due distinti incidenti, proseguono le code tra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Su questa carreggiata inoltre rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, code sulla carreggiata opposta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Radio Gemini.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Gemini.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia-Padova viene segnalato un incidente, qui code tra Spinea e bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Su questa carreggiata inoltre vengono segnalate code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Terminate invece le code sulla 4 Venezia-Trieste a causa di un incidente avvenuto tra il bivio per la 34 e Palma in direzione Venezia, si raccomanda comunque particolare attenzione. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: stai in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. La radio dei grandi successi.
2: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini, Gemini. Radio Gemini.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the beat.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
0: Gemini.
2: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini. The Big One. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The Big

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Gemini.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gemini. Spot. Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini One, the

0: Germany. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora anche in DAB Plus.